0: musica.
1: Come lo spirito tulirumuka.
2: Wana ife. Kama vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tu li rumuca.
2: Vena ife. Kama vinga misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito di Tulirumuka.
2: Wanaife! Kama vinga visikirise!
1: Isuka boyo radio! Ondi! Kumoyo!